Radio Silva fa allo fa giudato per la mia fa fo ya appellin ma sua se fo morio le ma futa tu nei lo wa hat te stiva fa allo fa tu fa tele ma futa mai Warren ta fo ni ti ma lo so fa tele ma futa mai lungo dato per la me ah fa malati ya tio so oa te so oa i malangi le pai fa allo fa tu tolu ta siliva fa allo fa tu fa tele ma futa mai Magic Favalo, Favtel Mafto Mailu, and Tatu Kalame Favte Foile, Ever Mai Night Danilin. Time I want to tell us for Lima Militant, Tatu, late to light, Tassi, Lumal Tatu, Rangers, Fong, Read the Sambo, Cinema of Toluambo, Ever Bangambo Tatu, Levi Timoli, by Fight Manli, Lotarina Sua, Ela, Lava Malu, Molitau, Motanto, Ela, Malu, Molitau. Those are the Banga Fatalovatu. Lovati Aline Westland, a hog, my lord, if

0: Potsap sa ili si sa molo ainga. Potsap sa ili sa umasin in tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga ili car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: O Esa Uni Malanga I Samo, Maratua Lola Mana Rental Solo o Mawa I Sau Seitu Ai Ngā Taavale e Talafea Ngai Mau Mana Onga. E mawhaiura piki la Taavale Maile Malaiva Lele Fale Olopo o Whangalii. Whapealo tātou o Fisa au Tui Alafua. Pe mumuli atu fōi le Falitali Mano o Loo e Whamautu Ai. Ai ai ai ai ngā whaabitoa. Olo iaia tātou insurance cover e te fili fili mai ai. E nani tupu se whaalavelave ai olo o iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account in New Zealand. Pe lafosa o fōi le Moana Rentals e whaonga ai le Pacific Easy, e whaonga ai lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lau sā. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasi ono ono, po onu mera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā, po le lua fitu ono fitu iwa valu fā. Talo sanga e transfer o I le Moana, pe asi siane le tanto Facebook o le Moana Rentals, po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe, au e malanga asia. Si Samoa.

Lu itau mole aso. Fai toto ava api api. Ala lauititi. E tau nuu ileola e faavavau. The narrow gate, the narrow way leads to heaven. Ma taio, ma ta upo e fitu, o le foi upo e se fulu ma le fa. Awa e va api api le faitotoa. E lau I titi fo I le ala, e tau atu I le ola, e toa I titi fo I I lato, o e maua. Faitotoa va api api, ala lau I titi, e tau nuu I le ola e faavavau. The narrow gate, the narrow way, leads to heaven. E ese le manino, e ese fo I le mala malama, o le a oa onga le nei a Yesu. O le faitotoa va api api, ma le ala lau I titi, fai ma Yesu, e toa I titi tangata e ui ai. A ole ala tonu alea, e tau nuu I le ola e faavavau. Ole fesili tau, ole ale faitotoa va api api, ma le ala lau I titi, e toa I titi tangata e ui ai, a e tau atu I le maa lo le atua. Ole faitotoa va api api, ma le ala lau I titi. O lei tu a inga o langa mō o mia. E ta tau o na ola ai le tangata. Ua I totonu o le mā lō le atua. E pei o a o a onga tā ua Yesu. I totonu o le lā unga I lunga o le maunga. E pei o na au maia e mātaio. O le tangata ua ola I aso taitasi. Na te whaatino ina lei tū a inga ōlanga, e pei o le loto mamāra. E pei o le loto māua lalo. Le tangata e ola loto alofa. E ola loto whaamā ngalo. Ola loto fesosoan. Ma ola loto mamā. Samoae, e manao Yesu. Ia e ui atu I le faitotoa va api api, ma le ala lau I titi. Awa o le ala tonu alea, e tau nuu I a awa lofa o le atua. Ua tau le aini tangata Samoa, e fia fia e ui le faitotoa va api api, e fia fia e ui I le ala lau I titi. Ua mativa Samoa I le loto le lei. Ua mativa Samoa I le loto whaamangaro. Ua mativa Samoa I le loto maualalo. A o faitotoa vaapi apina. O ala lauititina e manao Yesu. Tātou te uiai I aso taitasi. A wā o ala e tau watu. I le ola e faavavau. I le nei fo yaso. I fe au mangaluenga. I to tonu o lou ainga. I to tonu o lou fale fai ngaluenga. I to tonu o lou e kalesia. Ai ape a sei e ui ia. I le fai to toa vapi api. Ai ape a sei e fia fia ia. I le ala lau ititi. E faatino le loto faamangalo. E faatino le loto e mama, e faatino le loto alofa, e faatino le loto e lelei, e faatino le loto maualalo. Ui nei, I le faitotoa va api api. Ui nei, I le ala lauititi, awa ole ala tonu lena, e tau watu I le ola e faavavau. Tātou te tālo. Lea tūae, Fafetai o le faitotoa va api api, ma le ala lauititi, e tau atu I le ola e faavavau.
Anga lelei mai la ua fio ya mātou fe au mga luenga o lene yasu. E tonu ma lelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua inei.

Happy birthday to you. Si po mani se avo ya felice Michaele fai mai. Pelea ya se me alofa e manatua o ide alofa.

Si bong mane o mauto jansi e sia e a wae me le ai tai tata tonu la male tu lai manu sa mole tu penle smaila pa pongale tato por clame tatalo moe.

mai, mila mai, mila mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alasaki ia lima oise.

0: Sunga o fenga fa ka o elo ka vale fo maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā mag ma pa o ka vale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala adwa yaso le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta avale ma le telo e si au unanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pe ai fa I lo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

soa fa yesue ole vi ole tua langina ela fa pese ale kane sia fa protonga kier shano america samoa mai fanga tongo le tau tomo arbo de samoa tatonu ia le tulai ono

0: Samo. Tosilima hivyo tonu amo. Paikalla tamale nei talo tau fa fa to no ula my mom la fa fonga nei time on the tie over by to lose for tour way live villa nei sa more nei time on the tie to my winga awa or tau sa mo lang the lane so time pa ultimo ni so bang o sa mo ele nei as for rele lose for lono anga lose for 50 degrees celsius about ona al be villa nei sa mo le so lose for lono male tolu lose fa lona ma volalo ya te fa talo fa tu pa al tano proclame america sa mo bena fo sa mo le ngate lungor facebook male youtube or sa mo fa bena fo il tanto wala leo samo famo tasi ono tasi mal tasi malo la versi fu mo rio fatalofa le sunga tongia pais wai al fai uso ma rio la lo corca ko un fai or paso calo al fai or paso pa tele so te mai taro kalame ole a fo i fatalofa malo le chno o au stadio taro ma fu tele nei tai au fo ma lo la versi fu mo rio Ava vai atu Allah se malu lule lo mua Canberra sole minus 4.5 Wow, malu lua le tae au, sole e pua oa le tae au, fa solo ina langi de lei ni so taimis fu lima marunga na malu lua fa mawina, mone la mua Canberra e le nefo I tae au fau, ma tano fa malo le tino lalam papa au me le pone, na lo la vore se fu manu ia se furo le malu lua le nei taimi o le tae au fau, we gotta tau fa mawina mo me le pone, la fa solo na awa oa le tau, langi de lei ni so taimis fu luono marunga na malu lua fa mawina, Ya more nei foi as forele malo le tuno lo lalam papa o sini o stadia fa tala fazer nei time le tail malo la versi fo mo ia valo lo ile malo lu ile nei time le tail winga fa mo winga le tail mo sini o stadia su solo mata ngo fila la nei aso fruiva mo lo malo le fa mo winga mo sini o stadia le nei foi as forele malo le tuno lalam papa o ari late fa tala fazer nei tail malo se fo fulu El malu lu nei time le tai fo la fa son awa o pa una I wanga ni so time lang le fo ni so time is for even mo ngar malu ne ya fa mo wina more nei fo yaso malu le tino alan papa Brisbane malu la se fo Maria apa John Uzo we lo was fo fa tai le so de mal nei tai au so fu tasi lo malu lu el nei time le tai oka sul ma tango fiele la mo to ile so o she ba ile pe pe lo le Brisbane so le lo so fa Malu lu ngana le pe lo le fa mo wina Brisbane le so malo le tino I Perth o stadia fa tano fatu nei tamo le tau fu lolo il malu lu nei tamo le tau fa maina mai tau la fa solo in awa awa pa uti muni so taimi lang lele fo ni so taimi sifuru iwa ma ulunga le maro le eo tele na vayang o stadia ma tula ko ele tau fa ma wina mora nei fo yasa fo reile Tama ki makaurau au ki lani no whanga whasa longa radio sa moa tolo lo ele maru lu o ia woi makua ma ingi ne maru lu a wa ele maa yore su sulo le la ele loa pe e o aku ngei fu waki arse fulu pora su kasi es fulu lu ai wa maa ngei fu ele maa whanga whanga wa su sulu mo ele la la tau ia winga na tau wha ma wina mo neas for ele su sulu maa tango fina na le aso ato sifu tolu marunga ne maru lu wha ma wina mo au ki lani ne so ono nona ma walalo ta ape au lia a wa olang le leile tau li tero baengo au ki lani sifu lima Baru kan baru dua fama wina mau kilani cahaya orang bayang orang cuaca bulan sapa utimu cerita bayang orang kilani langi le lelas semua fua pak utimu le solua langi le lelas solulu pak utimu le so tofi orang bayar solu mana ia tu fama bawa orang mana tu ini nama lau bayar tahun ni fikir mula cahaya
1: Faiz te fofua ngai tā penai lau a inga mō lō longa. Tala noa I lau a inga I li mea I fai pe asi I tiale vai au ta fō lō fali. Tu uau mea tā au e su nofua ngā saunga le mū, ma whao ngā se a fianga o lō longa o tua nai. E fai male e sona o leona toetu lai mai o ia fianga I lau a inga.

0: le tamai tai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu I vaiva, fitu I vaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo no no ngā tupe, tuatusi, loa fitu D, Waipreda Avenue, Henderson.
1: Sunga, o fenga faa kau e lo kawa le fōu maunga Max Ila.
2: Seenga, o ka amilo eo kilangi. Mo koe fōi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kawa. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokongi.
3: Le Tire World and Auto Limited e te mau aita avale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se itu ainga ta avale male teleweisi au au nanga. Warana Fitness ila na ole se fulu tala pia I fa ilo yeina e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pao ta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
4: Manatua manuia le Tire o le lofo le atua. Nei mantua sa pisi le Tire au. Mo li tamaiti le a onga. Ea, mo mo se taimi se I relax le titi mamma kua I fa vivela lo mo I marakoko sa moa la tau. Fai se puti o le Tire au. La maa fau fau le lei. Ola se kago lunch manai ore ne foi asa for right ne. Nella fa fi fi ore ti ama.

Dijo dadu fa vi fianga le taya o ilunga le tau tua foi mala udanga le sifonga le radio samo ta sinima vtolo amo. Dadu pokalame le taya o fo le taya o ne yo lea so falaile. Ya le vu o tatu o le mai le tau lunga le tau tua mala udanga le radio samo a mal pokalame le fifia mai. Pei on tatu mafuta ya I mai lea songa fua si epa ya mai le ne ya so maantango fie. Ya ole na wa mai atu la unanga mal tau tua le sunga leo etawai medi mal tatu pokalame. Ole malu ole tayao pe ona usua iai le neiva yaso atoa le malu lu ole tau le vabe au. Se ia pa ia mai le nei tayao ia e faaptaile atua I le sunga le awa oma le usua I ngā ruenga. Ia ua la mwale tau tua ino le tanto wantinu taifu I le atua lana pui puinga. Ia ua eva I le malu se le sunga le awa le tayao I le tayao ma le tayao. Ipa bea fu I le fionga ngal manmana na chasa vae lua. Le la sase lua pe ona yele po karame le nei tayao le tawalunga fu I nao le tau tua ale malu le tayao mo tato. Ya ai malo lava le usu malo le unsai malo le fa malo si tu te manga luenga pe onfe ngai mo le tatu wan chino o le tautua le fefe mai tawalunga lana tautua mo le ne yaso yo e fa malo ma tu e fa talo fatu le tatu wan chino le ne chai au fo malo le unsai malo le fi nau le wa tatu ye le ne yas falile ya e fa ta ya le loto ile tu le ne yaso a mai mo tatu fa popo le tu se fu mo su tatu wola Yeah, if I were winning for your tattoo, you to manga ruin up on Navala Unita to a tour. That don't know how to swallow later. Your woman, women, umanga leoli. Tattoo far for a pair of the ing or far manum or funny tongue, yantea. A one, they say, no, yeah, yantea tattoo. A limb for your tattoo to a patpatia and a yasso. Yeah, I see the city of my work, Vava Yatu. Therefore, what tattoo far so neat, or the matango fear leole to a yati tattoo. I'll tell you to believe a yasso at all. Man, we are a tattoo want to know. Lei se meu falei tonu a tonu a yei na imesa tupu neiva yasu. Ia ae, sa langona

be fianga mo ta to le nei tai au no se se mari bal tembele wat is football ono mi dito che nei late to la sumal jasi pa le fa fonga ba ini so ta to pokal mi fanga solo mo ta to pa ya tu ta to fa mar stilo pe ona yele ta to pokal mi to mo mo le nei as fa lele ta wa lunga ili ta to fa mar stilo mo ta to lo no vinga so fuwa a so fuwa to yang i mai fa ta to fa mar stilo te lo le ali le ma fa fa na ta o le weekend ha ia na lu fu fa sina usavali Pai sina farmastino la fu iye ina farmastino lo fenga o lo fatino lo fa ingolva yasu. Ma na yalu walu e facing out we.